dimostrarci, cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se in questa musica non si hanno unisono i tritoni e dissoni, vuol fulminar. Dell'arte medica con tutte le recipe, con mille cavale dell'aritmetica, dell'omeopatico con tutte gli eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar. Voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar. Caro signor dottore, lasciate almeno anch'io vi dico una ragione. Con carte sante, con note, capusula, d'ombra, amabile, visione sura, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se